0: guerra scovento, dimmi seguia.
1: Rispondo il foglio, credo a te.
0: In nostra posse Castellor, ne dei tu per cenno dei prince.

un altro sorso. O qual vena in vena, dolce calor mi scorre. Ah, forse intesa, forse la via mai